0: La mia canna come la caccia c'è la caola di un mobiale.
1: E io gli sabuni di acutua! Cacciame!
2: Ho bruca come un blava nava mondo va qui il rabate!
1: In giù mando io a caccia via sanam! Camo te sabuni e saibu! Ibu a cagni le canaia che frede!
2: Cuno cuni aiuta e le saibu!
3: Cande ci stici sabuni che tu tanga non è pataro iage!
1: E te cande ci ho nato! Muno musa per riangaia gli rondere saibu!
3: Le chine monanga non puri reggio, io avrei via niente se so sen!
1: Ha! Ijeni nasi yo niye ble Kure nefoto ye chinyunye cheperika Yani greku chisaibu Noko milalaya yo kutia shonganga Kure mistari ye hisha
4: Mwanambu wa amarke kote o model Cheche menye kalo Echi kata fauti saya e chenru chokobend Kukuma namabiyo wa esaibu oko shonganga kure megongo Noko mabonda kure e chinyunye cheperika
5: Saibu Enasukulaka sungu sahani Inavulaka nguo aina zote Unaeza nawa kwayo Kupakala kwayo Ya saa Sawa na mwenyare pakala mafuta
6: Saibu
7: Kwa usafi wa gari
8: Piki piki na kinga na vyengine
9: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu C'est l'unique à la page Avec son parfum incomparable Il est vendu partout au prix amical
1: Kande shiri waluba Naka kumbuka moyo Yo Parfum incomparable
2: Kono kumye yuta gerwe Saibu
3: Toto lako ono tukafudomo sabuni ye Saibu Mama yeteriko kocho mwando wa sochi ye Saibu Omo anyasha kande bohwa Ogo moto mwone neshe labaku irongwe
2: Eri hulodyo mo Saibu
6: Ningungu yumuka